A sui dei Kishveri, uye! A social media! Ora che sei! Tieni! Tuk tak tak tuk tuk tak! Hot soyol!

che ci tratta sul caglietto. Isceni Gigi Volto. Tu la mare al vento. E perché se vi sa, vi sarà vicino. Leva! Avicimli che re! Gli restrono!

ancora Profi Photoshop. A fine! Ne vado a casa te! Casa! Jerick! A fine!